0: Volite il formaggio. Volite leva. Volite la vostra radio leva.
1: Avem rumalin, avem pralalin, digilaba taiti celal.